creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì, così.

tutto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola.

Io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara! E pensare

0: giro te sposaie.
1: O vicinato a folla de pariente facevano un sacco e complimente.
0: Io te sposaie. All'improvviso tra il vive e battimane
1: arrivai. Na porte cinque piani.

0: Teleradio 1, la radio italiana in lingua tedesca.
1: In una notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico, quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

cuore spir, la tua veste azzurra è là. Tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade, dunque tu non ci sei più. Siedo al pianoforte e tu

0: Ma un giorno dal vento fu preso e portato Ramingue solo per la città.
1: A terra finì, mille affronti subì, ogni piede lo calpestò.
0: Finché un giorno un vecchio carrettiere lo vide per terra malconcio e lo raccolse. Pensò di farne un copricapo per uno dei suoi due ronzini. E indovinate in testa all'altro ronzino chi c'era? Alice, la tenera Alice.
1: E Gianni felice accanto ad Alice il triste passato dimenticò. Così si operò.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Dimentichi la chiave, tutti quanti fai svegliare. Tu fai la studentessa, però non vuoi studiare. I professori ti bocciano, poi ti ripetono che vuoi far cicci, cicci, cicci, cicci. Tu mi metti nei pasticci con tutti i tibisticci. Per i soliti capricci, la tua bocca tanto bella, dal sapor di caramella, cicci, cicci, cicci, cicci, cicci. Troppi baci vuol cercare.

sì, sei la mia disperazione. M'ha detto la nonnina che anche da bambina facevi la smorfiosa, capricciosa, dispettosa. Ormai signorinella, la cicci di papà, tutti ti guardano, parlano, dicono chi se la prenderà. Cicci, cicci, cicci, cicci, tu mi metti nei pasticci, con tutti ti bisticci, per i soliti capricci. La tua bocca tanto bella, dal sapor di caramella. Cicci, cicci, cicci, cicci, cicci, troppi baci vuol cercare. Ovunque sei, dovunque vai, per gli occhi tuoi succede un guai. Cicci, cicci, cicci, cicci, tu mi metti

0: Tu mi metti nei pasticci, cici cici cici cici cici, sei la mia disperazione.
1: Cici bum, cici bum, cici bum, cici bum, cici bum.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: vuoi. Devo scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
1: Auch in der Schweiz und in Basel hören wir am liebsten Teleradio 1.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

bentornato a casa, vita mia. Siamo di nuovo coi bimbi al mare, che il mondo non è mai riuscito a separare.

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

e le lenzuola sono sempre quelle, stropicciate senza un animale, con i sogni attorcigliati dentro, come oro. Ora raggi di luna che mi cascano sopra, e il cuscino ritorna in verticale.

cerco di trovare le mani, tu non mi chiami. Ritardi, gli uffici, gli amici,

nelle unghie con la penna blu, e sentissi gran hotel di Cervia, abbandonato nel suolo samare, rivederti sporca di gelato, che neanche poi te ne accorgevi.

ci puoi giocare per ore, puoi tirare un rigore anche se il pallone non c'è. Lo vedi, abbiamo un sacco di posto per tirare un rigore, guarda spazio che c'è. Ma il gatto dov'è? Nella minestra, il frigo quello c'è.

ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai la vita cambierà, poiché

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: 48, 49, 50.
1: What you doing?
0: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine. Ooh.
1: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
0: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
1: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
2: Learn more at APGE.com.
3: Portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata, è l'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti, a volte mi fai complimenti, anche se va tutto storto. Oggi le scope stanno dritte. Chi ce la fa ad evitare tutto il tempo una salita che sbuca fuori all'improvviso? Chi ce la fa ad arrivare fino in fondo con le dita ad un barattolo senza lasciarne almeno un po'? Attenta, ti prendo dritta al petto, sei il mio più facile bersaglio.

barattolo senza sporcarsi almeno un po'. Ma tu lo sai che sono un salice piangente, che di triste ha solo il nome, ma non piange veramente. Tu lo sai che a volte basta una risata

0: Bam Bam Bambina.
1: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
2: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

Bentornata a casa, vita mia. Siamo di nuovo coi bimbi al mare, che il mondo non è mai riuscito a separare.

0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, meine